0: Zambi, Zambi. Wamu Zambi, Zambi. Banda Zambi, Zambi.
1: Banda
0: Zambi, Zambi.
1: Banda
0: Zambi, Zambi.
1: Banda
0: Zambi, Zambi.
1: Banda Zambi, Zambi.